Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia. Un risentito è un amorevole divino. Grazie, chiedo a te, Ave Maria, piena di